0: Easy cut.
1: Mi danno se una bella canzone. Fai a pane. Gidi danno con il control. Rischio 2004. Se su. I don't know se. Non mette in se. Sdiri le fai. E vale filari. Sarebbe soli.